State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: è burrito.
1: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è stata

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta

pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è stata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Bello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desemparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente...

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Radio Sole Luna,
2: dove la musica è tutta un'altra musica.

Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagarvi, chi sono tu, regalato.

0: 3, 2, 1.
1: Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. No.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh, yeah.

0: vacazione, sto cane. Speriamo che non mi porti più al picnic, almeno non facciamo nulla la capa.
1: Se c'è

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stessi non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse l'anima per te portare. Perché mi manca assai, è solamente in una canzone. Te posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ritorno.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: trei, cavallo sembra un trinca trinca trinca trac.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us. I've been married a long time ago.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Esto es un remix de salsa y locura.

Re, papa, rule, macaron, guai a dirte ricchiaun, in pigiama, fesh cave, mamma stacca rabbie. Papa, rule, macaron, guai a dirte ricchiaun, in pigiama, fesh cave, mamma stacca rabbie. Maua, e fa chiude, che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava tu bon, cala pietre tu, puzzano come non cane morto. Non cane morto, non pesce morto. Non cane morto, non pesce morto. Uè, prova l'aun, mascalzon, mossi pur bambasciaun. Si na fece de toglie, non voglio veder. Si bruci se zaus con la bocca scafaus, parlo tanto per parlare per non se

3, Mickey a 3, Mickey a 3, Mickey Mac, Mickey Mac, Mickey a 3, Mickey a 3, Mickey a 3, Mickey Mac, Mickey Mac, Mickey. Wee porcellone, baccalè, ma però io poco mau, wee pezzon, puzza tu, puzzi ehi tu, mau, bighi tu, bighi ehi, e pigliami in du, mau, trada,

Scettici, papagal, papagal, stet. Mau mi ha imbrigliato, mi ha fregato, tu non sei più. Mau mi ha ruonato, mi ha spallato tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Sa, sa, sa, prova, prova, prova, un po' di tosse. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Provolino. E mi ha lasciato da solo, grazie. Ciao Shaki. Grazie, grazie Shaki, grazie a tutti.

po' di tosse. Grazie a Dio ancora sta bene, dai, meno male. Oggi è il compleanno di Micione. Grazie, grazie. Sempre il 12 agosto, ah? Ma che coincidenza. Ai dischi, il nostro mitico Black, vai Black, salute gli amici. Basta così, basta così. Grazie Lumi, grazie a tutti.

pastore tedesco, eh? Fate i bravi? Ciao Azzurra, Lumi, Angelo Baffo, Grazia, Fenice, Alize, Paola, Beccamorto, sempre a lavorare. Ah no, è in vacanza. Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Bello, Giuseppe. Abbiamo Michele, Hulk, Melody, Shaki e Felix. Grazia, l'ho detto.

0: è arrivata la Marica, è arrivato Crow. Buonasera ragazzi,
1: Forza Marica!
0: Ba ba ba ba.

Grazie, grazie Giuseppe. Poco fa sono tornato, mi sono assentato 10 minuti, ho la gelateria sotto casa, ho preso un po' di gelati per tutti. Salsa, elettrica, salsa. Yeah!

12 agosto. Ah, facciamo gli auguri. Oggi è pure il compleanno di Claudio, DJ Claudio. Non sappiamo chi entra, se entrerà, però facciamo gli auguri lo stesso. Dai, auguri Claudio. Yesterday.

0: salsa.
1: Yeah!
0: Elektrika salsa. Elektrika salsa. Now you know my secret electronic salsa sound. Observe the desert.
1: Fatto la salsa, ragazzi, eh? Che adesso i pomodori costano meno. Ditemi se la voce arriva troppo forte, la possiamo anche abbassare. Yeah! Oh!

Senti un po'. Questa è la musica di Micione. Pure questo c'ha la tosse, mannaggia Ucciuccio. O chi vedo? Maria, buonasera Maria. A chi tiene la musica che tu querías escuchar? Grazie Maria.

0: baby.
1: Bastate un attimino la voce perché io la sento troppo forte. Va bene così, ragazzi?

Quindi ragazzi, vi ricordo, stasera io ho prenotato un ristorante a Porto Cervo, si chiama La Conca d'Oro. Voi andate a nome mio, perché io sono molto impegnato, non andate a nome mio, mangiate quello che volete. Porto Cervo, lo yacht partirà, quindi fatevi trovare stasera alle 23 a Civitavecchia. Partirà uno yacht mio, quello personale che ho io, che vi porta dritto dritto a Porto Cervo. Mangiate tutto quello che volete, raga, che poi io domani mattina, che mi libero un po', passo e pago io. Voi dovete solo dire, mi manda Micione, ok? Mangiate quello che volete, astici, polipi, mangiate quel che volete. La torta, ci manca pure la torta.

Vi mettono a lavare i piatti senza mangiare. Ma è possibile, nessuno mi crede? Ah, ma insomma, va. Lì, quello è un albergo 7 stelle, potete stare fino a un massimo di 15 giorni, cioè fine mese, fino a fine mese, poi dovete liberare, ragazzi, mi raccomando, se no, non mi fate bagassai, Girate tutta la Sardegna! Poi basta dirmi, manda micione!

Diamo la buonasera al dottor VJ Step. Quindi ragazzi, non mangiate, perché poi sfogatevi stasera.

Diamo la buonasera a Rita, vedi? Adesso che, ecco, hanno colto l'occasione. È sparita Rita, ah, eccola. Quindi Michele, ok, stasera, ore 23, tutti a Civitavecchia, non andate a Civitanova Marche che è dalla parte opposta. Civitavecchia, prendete lo yacht che si chiama Ambicione, vi porta a Porto Cervo, potete mangiare quanto volete, voi basta che dite mi manda Micione. E state lì per 15 giorni, fate gli americani perché poi passo io domani mattina, perché adesso non sto bene raga, poi passo domani, mangiate quello che volete, appena finito magna. Torno io, passo io e se magna e pago.

Boys. Buonasera, ciao Rita. Sto a posto, Ri? Preparata? Bella, truccatevi. Ognuno la camera sua, non fate gli imbroglioni, cercate di imbrogliare, mi raccomando Angelo Baffo, non ti infilare nelle camere delle signore, perché tu le fai queste cose, Michele ne parliamo. Vi ho preso una stanza, una camera a testa, ok? Quindi non fate gli imbroglioni, Michele, Angelo, Portocervo, si parte. Ore 23 da Civitavecchia, non andate a Civitanova, perché sennò vi porta in Albania. Civitavecchia, c'è lo yacht mio personale, andate a Portocervo, ognuno ha la camera sua,

Quindi io a la signora di Angelo, che si chiama pure Maria, Angelo, signora Maria, non l'ho mandata solo che Angelo è pericoloso, eh? Giuseppe, Giuseppe, mi raccomando, che vi frega la 1000 euro a testa, fate i bravi.

Grazie Deborah, comunque c'è un gelato per tutti, Deborah, appena vieni. C'è gelato per tutti per chi viene stasera. Comprato 15 minuti fa.

Ah, ci calmiamo, per tutti voi un bel brano. Lui si chiama Demis Roussos. Adios amor, adios.

0: mejor.
1: Allora, dovrebbe arrivare Grazia, un po' la dovremmo ascoltare insieme. Poi alle 19 c'è Giuseppe Citti. Ore 20 c'è la Sciacchi, 21 c'è la Patti, 22 c'è Rita, 23 poi si vede.

You're the one that I want, tratto dal film Grease, brillantina. Preparatevi, signore, preparatevi. Ah, dimenticavo, portatevi pure i mariti, tanti soldi ci sono, Perché non voglio che qualcosa di moto, micione e tirchio, solamente le mogli, solamente... Tutti, venite tutti con le famiglie, ragazze, magna!

no, no, che sto ste i suoceri, no, lascia sta, sta, sta i suoceri, le suocere poi. Beh, se la suocera sta con le tette grosse, vabbè, dai, Michè, tu sei d'accordo? Capita qualche suocera che ne so, 55, 52, con le tette grosse, va bene! Portatene qualcosa, i suoceri no!

0: You're the one that one. Quindi Angelo, se tu sei già un suocero, state a casa. Sta Ciro, che Ciro vi fa affondare pure la barca.
1: Buonasera a tutti da DJ Grazia.
0: È arrivata la tempesta, è arrivata la tempesta.

E niente. È finita? Madonna, nessuno mi dice niente. Nessuno che mi dice niente. Partiamo, dai. Ripartiamo. Eh sì, perché quando comincia ad arrivare i ragazzi è triste quella situazione. Ci sono, sono arrivate le tempeste qua. Le nipotine.

0: rock and roll robot Alberto Camerini. Saluta un po' tutti, dai.
1: Allora, i Rossi, buonasera i Rossi, buonasera Azzurra, Angelo Baffo, Marica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pierlotto, Vanni, Felice, Maria, Rita, DJ Bello, Dottor Step, DJ Giuseppe,
0: Hulk, Michele.

0: è arrivata lei qui in Chinatown. Chi canta e cosa canta?
1: Allora, canta Amanda Lear e canta Queen of Chinatown del 1976.
0: Ok, tu eri già in pensione nel 77, cioè, grazie. Eri già vecchia
1: ero,
0: tu?
1: Io ero meno qualche anno.
0: Parecchie.

0: ma un gelato vogliamo comprare? Che sono tutte queste quattro chiacchiere qua? Servono i fatti! Il gelato! Vogliamo comprare, sì o no? È
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Sì, compratemi tutti un gelato!
1: Compratemi tutti un gelato!
0: Ah, gusto?
1: Gusto Nutella!
0: Nutella! Un po' cadono i denti, dai, palacarie!
1: Fragola.
0: Come?
1: Fragola!
0: Fragola, ok! Diamo la buonasera ai Roshi!

0: The Chinatown. Buonasera, la console c'è Micione e la nipotina che si chiama Grazia. And it gets more than you can possibly stand. Give a ring to the queen of China. Oh Roshi, meno male che non sei Hiroshima, eh. Hiroshi vabbè, Hiroshima insomma, preoccupante. Grazie, grazie Roshi, ringrazio Roshi.
1: Grazie Roshi da DJ Grazia.
0: Un brano per la Shaggy in arrivo da parte di Micio
1: e DJ Grazia.
0: Chinatown.

0: Cosa dedichiamo alla Shaki?
1: Adesso dedichiamo a Shaki Sin Ti No Soy Nada,
0: che è un brano spagnolo. Canta Amaral. Per te Shaki.
2: Amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
3: Mezclando.

tutti Sassociano. Questo è proprio bello, Grazia. Tu non la conosci, però è bella. Ascoltala, devi imparare canzoni belle. Inutile che tu te ne vai con queste quattro canzonette. Elodie, chi è? Ma chi è Elodie? Elodie, Annalisa, Annabella, Anna... Ah, dai, è vero? Vabbè, dai, sei piccolina.

0: Ancora un brano per tutti voi, molto bene, mondiale. Vediamo se riesci a dirlo.
1: Can't take my eyes off you, Matty M.
0: No, no, questo Matty M non lo dire, il titolo finisce qui. Il cantante
1: Andy Williams.
0: Ah, can't take my eyes off you. Andy Williams. Tutto a posto. A posto. A posto. Diamo la buona serata a Angelo che va, vai, salutalo.
1: Ciao Angelo.
0: Però ti aspettiamo dopo, Angelo, se no niente Civitavecchia, niente Porto Cervo.

0: need you, baby.
1: Vi ricordo oggi il compleanno anche del nostro DJ Claudio. Facciamo gli auguri a DJ Claudio.

questo è per Giada e Grazia. Occhi di grattugia. Occhi di gatto.

0: Tu ti piace Cristina D'Avena?
1: Sì.
0: Questa è Occhi di Gatto Remix. Così, oh, ballabile. Ah.
2: Dolci mani terribilissime, senza forza né violenza, poi che fanno sempre tutto con prudenza.
0: Beh, io dottor guardavo Remy. Qui dicono anche Anna ha i capelli rom, io no però. Guardavo Tiger Man.

se non ascolta, se non state a sentire, grazie, perché sta bagnar gelato quello là artigianale, però grazie, grazie Shaki, non sarà quella del gatto che fa. Dicami

0: C'è da spostare una macchina, disc jockey? Andiamo? È un diesel? È una 127? Giuseppe, la 127 tua? Targata Catania 37952? Giuseppe? E basta! E basta!
1: C'è da spostare la macchina! È un diesel! A piacere, dai! Spostare una macchina! Pago io!
0: Per piacere, Giuseppe, la 127! Quella gialla, manca lo sportello, manca pure, eh? La tua, Giuseppe! Per favore! E basta!

0: basta.
1: ...127 gialla senza sportello sinistro... c'è da spostarla e basta. Michele...

pausa caffè. Coffee pausa. Grazie a DJ Pausa Gelato. Qua il gelato, il fatto se lo stanno a mangiare loro, perché io sto a lavorare qua, non si scherza.

0: Ah, quanta bella questa, Benito Urgo. Lo troverete domani, lì a Porto Cervo, perché lui è sardo, lampada sarda. Gira un po', veloce, sistemiamo.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, radio sole luna.

0: Ore 19, arriva pappato il gelato. Ha mangiato tutto il gelato?
1: Ha pappato tutto, tutti questi brutti pasti.
0: Ah, ne vuoi più?
1: No.
0: Meno male.
1: E quando arrivano gli altri cucchiaini.
0: Ah, se no me lo mangio io, eh.

Vedi, vedi che ha messo Shakiman col culetto de fora. E va bene, l'estate così, dai, perché fa caldo. Lambada sarda. Lui è Benito Urgu. Simpaticone, lo vedo pure su TikTok.

0: Vediamo se riesci a dire questo titolo. Sciacchi per micione.
1: I got a message to you.
0: Loro sono i
1: Bee Gees.
0: Sono quasi morti tutti, ne è rimasto uno solo. Ringraziamo, grazie.

0: oggi, mille domani, mille dopodomani, mille 3 mesi fa. Non bastano, mo? Questa me la dedica Grazia, che mi dici?
1: Tanti auguri, nonno!
0: E non dici ti voglio bene?
1: Ti voglio bene, ti ho fatto pure il regalo.
0: E quindi, ah, che io comunque ancora non ho aperto. Allora, cosa ascoltiamo?
1: Raffaella Carrà, tanti auguri.
0: Grazie, grazie.

0: Picture.
1: Vabbè, dalla Calabria, Sicilia, no, dottore, se cominciamo dalla Calabria, Sicilia, che devono fare? Dove devono andare? In Algeria?

Bau, bau, bau. Baci focciu tambor, io chiero tic tic tac. Batte forte il tamburo, che è l'ultima, vediamo quanto dura. No, ne metteremo un'altra.

0: fatto i complimenti, dottore.
1: Grazie, Steph.
0: Non ha detto? Ah, meno male, l'ha scritto adesso. Sei stata brava, grazie. E Micione, niente? Manco... Ah, ha scritto qui. Ciao, Micione, bravo, grazie, grazie. Tutti fanno i complimenti a grazie, nessuno fa i complimenti a Micione. Pronto, Giuseppe?

0: La storia empezó en Jamaica.
1: E vabbè, ultimo brano, dai.
0: Io stavo in un...
1: Are you ready, Giuseppe?
0: Colada quando vi...
1: Abbiamo spostato la macchina, Giuseppe?
0: Guaiava, la mire, me miro y... Me dijo...
1: È il baile della banana.

0: comincia a salutare un po' tutti, anche VJ Step che è uscito, però poi tornerà perché è andato a mangiare, così fa raffreddare un po' il computer, ok? Quindi?
1: Allora, ciao Step, Azzurra, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Peccamorto, Cyberman, Whis, Pirlotto, Vanni, Maria, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe, speriamo che sia pronto, Hulk, Melody, Nonno, Shaggy e Felix.
0: Grazie a tutti ragazzi. Manco un minuto e mezzo. Grazie ancora per gli auguri.

0: Va bene, dai, chiudo velocemente perché c'ho da bagnare un chilo di gelato. Quello artigianale. Regalo d'aprile. D'aprile. Che c'è aprile? Aprile! E mi fa un po' aprile. O da aprile un gelato. E che siamo cinesi? Aprile. Grazie a tutti ancora e alla prossima. Diamo la buona diretta a Giuseppe. 3,
1: 2, 1, vai Giuseppe.

0: esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ e titolare Micione, un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla, passiamo con il primo brano per questa sera. Con i Opus ci andiamo ad ascoltare la loro Live in Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Opus, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Cyndi Lauper. Ci andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Cyndi Lauper, noi passiamo con il prossimo brano, con i Supertramp. Ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Supertramp, noi passiamo con gli Eurythmics, ci andiamo ad ascoltare la loro X.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurythmics, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Roberto Soffici. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Io ti voglio tanto bene.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Roberto Soffici, noi passiamo con un'altra bellissima song con Aaron Neswill. Ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Harold Neswill, noi passiamo con il prossimo brano con gli ABBA. Ci andiamo ad ascoltare la loro Fernando.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Bee Gees. Ci andiamo ad ascoltare la loro Night Fever.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Bee Gees, noi passiamo con un mitico del reggae, con Bob Marley. Ci andiamo ad ascoltare la sua Could You Be Love.

che dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Bob Marley, noi passiamo con i Boney M, ci andiamo ad ascoltare la loro Non Woman, No Cry.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Bone M, noi passiamo con il prossimo brano con i Brian Ferry. Ci andiamo ad ascoltare la sua Slide to Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del brevissimo Brian Ferry, noi passiamo con il mitico Gigi Doug, ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima suono del mitico Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano con Donna Summer, ci andiamo ad ascoltare la sua If He Love.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Donna Summer, noi passiamo con la mia ultima song, con Barbara Streisand. Ci andiamo ad ascoltare la sua Woman in Love.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki, che ci terrà compagnia lei con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta, e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Grazie Giuseppe. Bella musica questa sera. Bravo. Poi voglio fare i complimenti anche a Micione e Grazia per la loro bella diretta. E adesso ci sono io a rompere i maroni, Questa sera è una serata un po' speciale, si festeggia Micione e Claudio, il loro compleanno. Tantissimi auguri. Iniziamo come sempre i saluti. I saluti vanno sempre per quelli che ci ascoltano dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo Daras che è entrato adesso, che è giù, proprio giù in fondo. Ciao Daras. Salutiamo Wokiboo, Azzurra, Marica, Fati Zero, Feniste, Crove, Claudio, Alice, Felix, Cyberman, Pirlotto, Melody, poi chi c'è? Whisky e Bunny. Un saluto a Felix, Cyberman, poi c'è Paola, Ciro il Becchino, Maria, Cata, Rita e Patti. Un saluto a lui e DJ Bello, Dottor VJ Step, Giuseppe CT, Hulk e lui, il festeggiato, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà la Patti e poi la Rita e poi non si sa, ma la che vada si va a dormire. Un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre io vi dico buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. Ripeto, questa sera niente richieste, non ci sono richieste.

salutiamo anche a Points. Si balicchia un po', eh? Con Gimme Up, Johanna.

Dov'è la Cata? Io non la vedo. No, Cata c'è. Non vedo Elka. Dove sei, Elka?

0: Buon compleanno, Micione. Però non lo dirà mai, non lo scriverà mai quanti anni compie il signor Mario.
1: Tra queste voci.
0: Io non lo dico, eh.
1: Chiudi gli occhi, soffia sul momento. Ogni sogno vola.
0: Dai, Micio, scrivilo.
1: Buon compleanno, Mario, gridiamo forte. La festa esplode oltre ogni sorte. Che il tuo...
0: 31, sì. Sì, per gamba, ma per tutte e tre le gambe.
1: Gioia è la tua risposta.
0: Perché due gambe sono poche.

bella è fare di Remicione, ne dico già abbastanza. Ridiamo, va, ci vuole un po' di allegria, no? Con tutte le cattiverie che c'è nel mondo, che c'è in giro su XAT.

0: questo brano è un brano un po' serio, dai. Questo te lo dedico io e Fati Zero. Buon compleanno, Renato Zero, Claudio Villa. Questa è per te, Micione.
1: Tu, con i tuoi 16 anni.
0: 16 anni, insomma.
1: Sei così.

0: profumi di donna, Micio.
1: Spegni le candele, dai. Che...
0: ho profumi di masculo. Se profumi di donna, sei un po' gaio, eh.

Questa sera ho voluto mettere tanti artisti, tanti cantanti a cui piace Micione. Uno di questi è Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

0: Beh, questo brano è un brano che ci siamo dedicati tante, tante volte. È uno dei miei preferiti. Tom Jones, You're My World.
1: You're my world, you're every breath.

0: thing in my...
1: Prossimo brano lo voglio, anche sicuramente non mi starà ascoltando. Prossimo brano sarà per Claudio, l'altro festeggiato.

E arriva anche lei, Mia Martini, un uomo per me. Questa è la versione italiana di Somebody to Love the Queen.

0: Vabbè.
1: Tutto me stesso, cuore, voce, ti dona.
0: Continue. Buonasera, Catwoman.

0: Niente richieste, Gioia. Ci penso io, non ti preoccupare.
1: Di averti qui. Qui.
0: Ciao, Yanez.

0: Sognami, Biagio Antonacci.
1: Porterà dove niente, nessuno ascolterà.
0: Come ho detto poco fa, cerco di far ascoltare la musica preferita di Micione.
1: Sussurrando te, ma
2: tout doucement.
1: e arriverà prima che tu ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

0: che
1: poi arriverà Battisti, Micione. Sempre le stelle. Un brano che ti piace tantissimo. So che parlerà. Il mio canto libero. Te lo anticipo, sei contento?

DJ Bello mi ha raccomandato, Dina, da parte mia fai questa dedica a Micione, è il mio canto libero. Cosa fa? Salutiamo Angie.

Logico che scherzavo, Mario. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Lucio Battisti, il tuo Lucio Battisti.

0: sai.
1: Salutiamo a Franci.
0: Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Ciccione, sai che c'è una dedica per te, però non posso dire di chi è. Ti chiedo scusa, ma non lo posso fare. Mi ha raccomandato, non glielo dire che sono io.

0: spazio richiesta.
1: Il gatto puzzalone. Non ti posso dire chi te la dedica.

Si è spento il sole. Chi canta? Lui, Micione. Ciao Frankie. E Micione la vuole dedicare proprio a me. Grazie Micio.

0: si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu.
1: Comunque ragazzi, ci sentiremo ancora domani. Venerdì faccio sciopero, eh?
0: Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò.
1: Domani ci sarò ancora perché è il compleanno di mia nuora, ha voluto il link per ascoltare la diretta. Sono al mare, mi ascolteranno in tanti e vogliono un po' di musica ballata.

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
1: Radio Sole.
0: DJ Shaki vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
2: Beh ragazzi, io vi ringrazio per l'ascolto, per la presenza, e siete stati veramente in tanti. Ripeto, io ci sarò anche domani alle ore 21. Ciao Cristi, ci si rivede. E passo la console a lei, alla nostra bravissima Patty. Io mi assenterò un attimino perché mi devo rinfrescare un po' che si muore di caldo. E ci sentiamo dopo, ok? Ancora tantissimi auguri Micione e anche tantissimi auguri a Claudio. Ciao a tutti, alla prossima.
3: Ciao a tutti.
2: Ah, dimenticavo, buona diretta, Patti.

0: il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Innanzitutto faccio i complimenti ai DJ che vi hanno tenuto compagnia fino ad ora, quindi un saluto, i complimenti al nostro Micione e a Grazia, poi a Giuseppe e alla nostra Shaki. Allora, che dire? Serata di festeggiamenti, sì, perché il nostro titolare, il nostro Micione, questa sera compie gli anni, ma non solo lui, anche il nostro DJ Claudio, quindi ricchi premi e cotillon, vero Micione? Questa sera ci omaggerai di torta, champagne, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte gli scherzi, auguri a Micione e auguri a Claudio. Adesso passiamo un attimino a salutare tutti voi che siete in chattina, siete veramente tantissimi, spero di non dimenticare nessuno, altrimenti vabbè, perdonatemi. Un saluto a Shaki e a Micione, logicamente, a Dina, a Daghetto, e salutiamo i Bottini, un saluto a Delka. Mamma mia, non riesco a leggere, ragazzi, la vecchiaia. Ad Aras, Bobe, DJ Giuseppe, il nostro dottore, DJ Bello, Perlita, Rita, che vi ricordo vi terrà compagnia al termine della mia diretta. Poi continuiamo con i saluti ad Andrea, Cata, a Franci e poi a Maglia, Banni, e vabbè, Whisky e Pirlo, Cyberman, Ciro Vecchino, salutiamo Paola, Lise, Claudio, Giocro, Fenice, Landi, Marica, Frankie, e poi Cristi, ragazzi che nomi, Carlotta, Rottweiler, Azzurra, Roberto, Adele, Wookie Boo, e ci sono due nomi che io non riesco a leggere. Vabbè, poi vedremo se riesco a capire cosa c'è scritto. Vabbè, portate pazienza, ragazzi. Allora, partiamo subito con la musica. Tanta musica, tanto divertimento, sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole Luna, ed ora con la vostra amica Patti che vi terrà compagnia fino alle ore 22. E partiamo, sì, subito, con grande piacere, arriva questo.

Allora, Mario, volevo cantartela io, ma forse è meglio che abbia trovato uno stecchetto con gli auguri, perché altrimenti sarebbero scappati tutti, ma proprio tutti dalla chattina. Vabbè, dai, dopo gli auguri, subito una dedica, e tutti noi sappiamo che a lui piace tantissimo Lucio Battisti, quindi mi ritorna in mente.

ringrazio tutti per avermi augurato la buona diretta, a tutti voi auguro un buon ascolto, sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole Luna. Continuiamo con la musica, con Franco Battiato, con L'era del cinghiale bianco.

Gigi D'Agostino e Prezioso ci fanno ascoltare Siamo Angeli, e questa va in dedica a tutti voi che siete in ascolto.

Ed ora ragazzi, preparatevi, mettete scarpette comode, vero che le avete già su, e sì, perché fino ad ora stavate ancora ballando, quindi si balla ancora con una bellissima lambada. Un movimento molto sexy. E vai di lambada, ragazzi!

bentornata. Qui stiamo ballando la lambada. Ti vuoi unire a noi? Grazie, grazie a te.

Io però, vabbè, oltre a prendermi un caffè, sinceramente mi prenderei anche un bel gelato, perché marò, che caldo, eh sì, fa veramente caldo, quindi un bel gelatino per tutti voi. Offre il nostro micione! Ed ascoltiamo, marò, che caldo!

sì, ragazzi, fa veramente tanto tanto caldo in questi giorni, sia di giorno che di notte. Se non si ha l'aria condizionata, abbracciamo il ventilatore. Allora, visto che fa così caldo, io vi vorrei portare su in montagna a prendere un po' di fresco. E in montagna cosa si fa? Si canta lo yodel e

vero, Andrea, che quando tu vai in montagna, perché sapete che Andrea va spesso, molto spesso in montagna, anche per lavoro, canti lo yodel, canti così, Andrea, fammi sapere, così ti vengo anche a registrare, dai, dai.

spessissimo pensavo che facessi lo yodel, non che vai in montagna, no, vabbè, che vai in montagna lo sappiamo, ma lo yodel lo fai, canti, ti metti là, e io non lo faccio, non sono capace.

Allora, tanti auguri a Mario e a Claudio, sì, perché questa nostra serata è dedicata ai nostri due grandi DJ. Auguri, auguri da Patti, da tutto lo staff e da tutti gli amici di Radio Sole Luna. Auguri Claudio e Mario.

Grazie a te, Bove, e buonanotte, sogni dorati, e una a risentirci a presto. Ciao ciao. Un saluto a DJ Fabri, ciao DJ Fabri, in console ci sono io, Patti, a farvi compagnia fino alle ore 22, dopodiché arriverà lei, arriverà la nostra bravissima Rita.

stiamo arrivando al termine della mia diretta, ancora 7 minuti circa. Dopodiché arriverà lei, la nostra bravissima Rita, a farci compagnia con la sua bella voce e la sua bellissima musica. E continuiamo quindi, ancora per il poco tempo che mi rimane, con Moonlight Shadow.

questa sera voglio terminare la mia diretta con questa canzone di Raffaella Carrà con Tanti auguri, perché voglio rinnovare gli auguri al nostro micione Mario e al nostro DJ Claudio. Quindi tanti tanti tanti auguri. Voglio ringraziare tutti voi in chattina per essere stati in mia compagnia.

Adelka. E poi salutiamo, vediamo Daras, il nostro dottore, DJ Bello, Perlita, Rita, Andrea, Katia, Kata, Franci e poi Amalia, i nostri bottini, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, The Crew, la nostra DJ Grazia, e poi Landy, Marika, Angie, Cristi, Carlotta, Rodolfo, Patrizia, Azzurra, Roberto, Wiki Boo.

0: un carissimo saluto anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Allora, mi pare di avere salutato tutti, credo, e se non l'ho fatto, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, un a risentirci a presto e tanti auguri.
1: Tanti auguri in campagna ed in città, com'è bello far l'amore da Trieste.
0: Allora, la vostra amica Patti vi lascia con il suo consueto kiss. Un bacione a tutti quanti e un a risentirci presto. E passiamo la diretta alla nostra DJ Rita. Rita, sei pronta? Al minuto 3 la diretta è tutta tua.

Eccomi qua, buonasera a tutti e prima di tutto voglio fare tantissimi auguri a Micione e a Claudio. Saluto tutti voi in chat, tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Grazie Patti, l'ottimo passaggio della console e come al solito bravissima, bella diretta, come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti. Micione e Grazia, poi abbiamo avuto Giuseppe, poi c'è stata, dopo Giuseppe, oddio, Shaki e adesso tu Patti. Dopo di me purtroppo sono l'ultima e stasera tocca a me chiudere Radio Sole e Luna.

salutare tutti voi in chat. Iniziamo con Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, Elka, Daras, poi abbiamo DJ Giuseppe, poi Dottor Step, DJ Bello, poi abbiamo Patti, grazie Patti, poi Dani, ciao Dani, ben arrivato, poi abbiamo Perlita, Andrea, Cata, Franci, Amalia, poi ancora più giù vediamo Cyberman, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, poi Tecrov, Felis, DJ Grazia, ciao tesoro, poi Landi, Marica, benvenuta Rosa su Radio Sole Luna, poi abbiamo Cristi, Carlotta, Rottweiler, Azzurra, Roberto e Dars, non so se Dars si è andato, comunque walk boo. Grazie a tutti per la bella diretta, in console c'è Rita e vi auguro un buon ascolto.

Organizzeremo una bella colletta per te, va bene? E tu mandami

Ecco, anche Grazia lo sa. Allora, se sai l'età del nonno, sai anche la mia età.

degli auguri, io voglio ringraziare Micione e Sciachi per la loro disponibilità e per darci sempre questa opportunità di divertirci su Radio Sole e Luna.

E questo brano lo dedico a Claudio, l'altro festeggiato. Sicuramente faccio contenta anche un'altra persona. Allora, Michael Jackson, Rock.

Lo so, grazie. Col prossimo brano iniziamo a ballare. E adesso Giusy Ferreri, partiti adesso. Per tutti voi, ciao.

Loretta Goggi, Io nascerò. Ah, ecco Andrea, grazie Andrea, a te buon ascolto e mi raccomando, fai ballare

0: Non succede quasi mai che mi svegli così presto.
1: E adesso un po' più tranquilli. Se nasco un'altra volta, i Pooh. E so che i Pooh piacciono a Dottor Step. Li dedico a te.

E voglio ricordarvi che domani avremo alle 18 Micione e Grazia, alle 19 la bravissima Franci, alle 20 Giuseppe, mi raccomando Giuseppe con questi soldi, alle 21 la grandissima Shaki e alle 22 ci sarò ancora io, Rita.

Grazie, ma questo è merito di tuo nonno e visione di Shaggy. Forse un po' più di Shaggy.

0: Certo, grazie, ma senza di loro la radio non sarebbe esistita. I DJ, vi ho detto, domani saranno Micione e Grazia, poi avremo Franci, avremo Giuseppe, DJ Shaki e poi ci sono io.
1: Qui non si va avanti, diventa complicato stare insieme.
0: Prego Franci, Franci si associa.

per tutti i birilli bianchi. Adriano Celentano, una carezza in un pugno. E anche per Rosa, perché so che lei piace Celentano.

0: 9 prima.
1: Approfitta perché poi inizia la scuola e ti va a dormire prima, grazie.
2: Sei cattivo come adesso, non lo sono stato mai.
1: Ben arrivato DJ Giovanni, in console c'è Rita.

0: E non poteva mancare un altro brano per Micione. Franco Battiato, La stagione dell'amore. Franci, purtroppo quelli non mancano mai. Pazienza.
1: I desideri non invecchiano quasi mai.
0: Da noi si dice così, che la mamma degli imbecilli è sempre incinta.

0: Notte, grazie, a domani.
1: Occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai.
0: E questo brano è tutto per Micione. Franco Battiati, La stagione della

0: Dai, fai ballare ancora qualcuno, forza Andrea.
1: Conoscersi e gli orizzonti perduti.
0: Non hai fatto ballare a me.

Amalia, sto facendo come Micione. Amalia ti vede, tranquillo. L'ha visto Franci?

Hai visto Andrea che Amalia c'è? Se guardo quella foto io mi chiedo se sei tu che guardi il cielo e lui che guarda. E preparatevi, la prossima sarà una baciata.

0: Questa baciata la dedico a tutti i birilli oro, Obsession, l'avventura, anzi Judy Santos.
1: Hello?
2: Shh. Solo escucha.

Allora, su questa lambada vi saluto, questo è il mio ultimo brano e vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi aspetto domani sera alle 22. Cosa dire? Grazie a tutti e non andate via perché ci sarà il bravissimo DJ Shanti. A domani, Shanti, se sei pronto, ti passo la diretta.

0: DJ Jungle.
1: Retro Dance 2.
2: Retro Dance.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.